sta su scincia, tanti mali, tanti pito, con un culo, te li suga, e con tempo, sta su sciupa, te lucia bulla, alleluia, o satan, o è supa, con un culo, te li clipa, te li tawa, te li mita, bambele.